Se velio velini, eh? Marie, velio velini, ma sai ne? Sai fa, sai fa, ya? Quel ne, nuni mezzena,